Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Sono le 4.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 5
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio è atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata e in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo. Qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
0: All Night Long, il programma che accende la notte.

aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: NaturaSì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio è atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

afraid of no game.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
10: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e Sud-Est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
9: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
10: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
11: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
9: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
10: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
9: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonisti a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1, stai con noi.
12: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1. La radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
8: Antenna 1.
7: La radio

sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Via.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
11: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
10: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
11: Lo stato di New York ha approvato una moratoria di un anno sulla costruzione di nuovi data center. Il provvedimento attende ora la firma della governatrice Katie Hochul. Alla base della decisione ci sono le crescenti preoccupazioni per l'elevato consumo energetico di queste strutture. Secondo un recente sondaggio, quasi 2 americani su 3 si oppongono alla realizzazione di nuovi data center nelle proprie comunità per il timore di un aumento dei costi dell'energia e del sovraccarico delle reti elettriche.
10: Nuovo scontro tra Cuba e Stati Uniti. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha condannato le nuove sanzioni imposte da Washington contro di lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il leader cubano ha accusato gli Stati Uniti di voler rafforzare il clima di conflitto tra i due paesi e ha ribadito la volontà di resistere a quella che ha definito un'offensiva imperialista.
11: Veniamo in Italia con la cronaca. Emergono nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori, costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safar e Ali Raza.
10: 7 persone sono state arrestate nel Foggiano nell'ambito di un'inchiesta sugli assalti con esplosivo e bancomat di banche e uffici postali. L'operazione dei carabinieri punta a contrastare un fenomeno che da anni provoca danni gravi di servizi in molte località della provincia. I dettagli dell'indagine verranno illustrati nelle prossime ore dagli investigatori.
11: Controlli della polizia a Padova, un ventenne tunisino è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un taser e di una bomboletta urticante. Il giovane risultava già segnalato per una precedente aggressione. Nella stessa giornata sono stati arrestati anche un 70enne serbo ricercato dal 2019 e un 50enne tunisino destinatario di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare.
10: Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato ieri lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata nel Napoletano. La decisione è stata adottata su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata ritenuti incompatibili con il corretto funzionamento dell'attività amministrativa. La gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per i prossimi 18 mesi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Jazz Train.
12: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Asti Est e Asti Ovest in direzione Torino. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
1: Antenna.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
9: Giornale Radio.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Improvviso spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà il modo di formalizzare l'accordo di pace, un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell'Unione Europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che, a detta dello zar, Bruxelles non ha. Sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino ha già aperto le porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole. Plauso da parte del leader americano Donald Trump. Sarebbe bellissimo se si incontrassero. Poco prima, però, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. In Alaska, ha affermato Lavrov, è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti. Se Washington avesse veramente promosso questa iniziativa, giunto, penso che da molto tempo saremo al tavolo negoziale e le ostilità sarebbero cessate. In Medio Oriente adesso, dove non regge l'accordo tra Israele e Libano per la tregua, e il servizio della redazione.
11: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo l'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani.
10: Clima, nuovo allarme globale il servizio.
12: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e Sud-Est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
10: Caso Minetti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto delle conclusioni del PG in un comunicato ufficiale. Il Quirinale chiarisce che non vi è nessun motivo per rivalutare il provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Lo sport e il calcio: l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna ai rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore, intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Abbiamo terminato, più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
13: È vero,
0: La miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: piangere.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1. La radio.

0: Francia.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
0: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
0: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si rallenta tra Torino e Carmagnola in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile con condizioni più instabili, soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole. Qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia-Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante ligure e sull'Appennino tosco-emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul Canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.
5: Giornale Radio.
6: Una giornata ancora ben ritrovati dalla redazione. Parliamo di energia in apertura, giornata intensa, quella di ieri in Parlamento, nuovo passo concreto verso il ritorno del nucleare in Italia al servizio della redazione.
7: Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece il prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno.
6: Ascoltiamo in merito le parole del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.
8: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
6: Berlusconi e Dell'Utri, archiviate le accuse per le stragi di mafia del 1993 al servizio.
9: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
6: Dall'estero, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz Canel Bermudez. Piccolo incidente all'aeroporto di Francoforte, il carrello di un Boeing 787 si è improvvisamente piegato. Ieri diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.45 di ieri. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Maturità 2026, sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per gli esami che cominceranno il prossimo giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili le commissioni da ricercare nell'apposito motore di ricerca che è possibile consultare per nominativo oppure per istituto. Via libera definitivo intanto dell'Aula del Senato al DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. 78 i voti favorevoli, 38 quelli contrari. Il testo già approvato dalla Camera diventa legge. Lo sport e il tennis. Sara Errani, Andrea Vavassori, nuovo campioni alla Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato ieri in rimonta al super tiebreak 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco la canadese Gabriella Dobromsky e lo statunitense Evan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e il doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zevallas. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Le news tornano tra 1 ora circa.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12. Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
8: Giornale Radio.
9: Una giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti, il servizio della redazione.
10: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso certamente per chiarire le cause dell'incidente.
9: Ultima pagina. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate e due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione, prescrizione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'Olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà, ferma a quota 3 i successi azzurri della serata. 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai 2 anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile con condizioni più instabili, soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole. Qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure e sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco molto. prossima, con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
8: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
5: Giornale Radio.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sara Errani, Andrea Bavassori di nuovo campioni al Roland Garros, in finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato in rimonta al Super Tie Break per 4-6, 6-3, 10-4. In un'ora e 19 minuti la canadese Gabriella Dabrowski e lo statunitense Ivan King confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile alle 19 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e il doppio maschile in questi minuti con Simone Bolelli e Andrea Bavassori opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari e domenica in finale affronteranno il Belgio che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore intanto al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Tutti i giocatori erano a disposizione, fatta eccezione per Luigi Cherubini che, avendo accusato un risentimento muscolare ed essendo stato ritenuto indispensabile per la partita contro la Grecia, domenica prossima ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Imperativo nella formulazione è stato evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio e possibilmente anche concomitanze con altri eventi dopo le criticità causate dal derby romano nel giorno della finale degli internazionali e da quello della Mole all'ultima di campionato. Il campionato si interromperà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre per gli impegni delle nazionali. Quanto ai turni infrasettimanali saranno due il 28 ottobre, non aggiornata, il 6 gennaio 18esima. Resta il criterio della simmetria che prevede anche che ci sia un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Inoltre è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le società della stessa città. Inter e Milan, Lazio e Roma e Juventus Torino. Altro punto fermo riguarda le squadre partecipanti alle coppe. Spettacolo ed emozione al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. L'oro olimpico di Parigi 2024 ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01, con vento a favore, e per questo a fine gara la soddisfazione è a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata, 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis. A Roma esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. La MotoGP al via oggi, il weekend del Gran Premio dell'Ungheria. Marco Bezzecchi arriva da favorito dopo aver vinto di prepotenza al Mugello, ma la vigilia non si è voluto sbilanciare. Questa, spiega il leader del mondiale, è una pista molto diversa, un circuito stop and go molto stretto. Il pilota dell'Aprilia farà pretattica, sapendo che gli avversari ormai lo marcano stretto. Speriamo di fare un bel weekend anche qui, si limita a dire il riminese, che però ammette di aver rivisto le immagini della sua vittoria nel Gran Premio di Italia almeno una decina di volte, perché non mi ricordavo granché a causa dell'adrenalina. È tempo di concentrarsi adesso sui prossimi impegni. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione è scorrevole. Vi anticipiamo quindi che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Giamme.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
9: Giornale Radio.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
11: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia. Una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
10: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
12: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
10: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevole di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A, 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. You know that I be sexy.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Occupazione femminile, pari opportunità e contrasto alla violenza di genere sono stati i temi affrontati nel convegno promosso dalla UIL Campania a Napoli. Nel corso dell'incontro è stato presentato un manifesto elaborato dal coordinamento pari opportunità del sindacato e già sottoposto all'attenzione della Regione Campania. Tra le priorità indicate il rafforzamento delle politiche per l'occupazione femminile e il superamento delle discriminazioni salariali che ancora interessano molte lavoratrici. Passiamo alla ricerca scientifica. Uno studio internazionale realizzato con il contributo dell'Università Statale di Milano e dell'Università Federico II di Napoli ha sviluppato una nuova classe di farmaci antinfiammatori attivabili attraverso la luce. Le nuove molecole denominate Photocoxbis consentono di controllare l'azione terapeutica solo nei tessuti interessati dall'infiammazione, riducendo così il rischio di effetti indesiderati. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of the American Chemical Society. Cinema e territorio, lunedì 8 giugno inizieranno a Castellabate le riprese di Bentornati al Sud, nuovo capitolo della serie che 16 anni fa conquistò il pubblico italiano. Alla regia torna Luca Miniero, mentre sul set si ritroveranno Claudio Bisio e Alessandro Siani insieme a molti degli interpreti storici della saga. Le riprese dureranno 7 settimane tra il Cilento, Roma e Milano. Chiudiamo con ambiente e turismo. Nella guida 2026, il mare più bello di Legambiente, Touring Club Italiano, Pollica si conferma al vertice tra le località campane premiate per sostenibilità e qualità ambientale. 5 vele anche per Castellabate, San Giovanni a Piro. La Campania guida inoltre la classifica nazionale dei comuni amici delle tartarughe marine, con 25 amministrazioni impegnate nella tutela della caretta caretta. Una menzione speciale è stata assegnata anche al sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, per le iniziative di recupero e valorizzazione del litorale. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. Più tardi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: Che occasione all'Auto Francia.
4: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
7: Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano. E quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
9: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
8: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
10: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
8: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne e al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, identificate inoltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente due persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025, e la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. E allora partiamo subito con la prima novità di oggi. Si intitola Open Your Heart, apri il tuo cuore, singolo firmato.

Apri il tuo cuore, il singolo firmato Vision. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione, Fabio Martorana.

You Can Fly, Fabio Martorana, produzione dance per questo suo nuovo singolo. Giorgio Bassi collabora invece con Ricky Portera per il suo singolo Grande Primavera. Con noi.

0: Si chiama Occhi color mare, il singolo di San Lorenzo. Oggi a chiudere saranno suonati La vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Saranno suonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

La radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 15
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
9: Giornale Radio.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sara Errani, Andrea Bavassori, di nuovo campioni al Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato in rimonta al super tie break per 4-6, 6-3, 10-4. In un'ora e 19 minuti la canadese Gabriella Dabrowski e lo statunitense Ivan King confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile alle 19 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e il doppio maschile in questi minuti con Simone Bolelli e Andrea Bavassori opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari e domenica in finale affronteranno il Belgio che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore intanto al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Tutti i giocatori erano a disposizione, fatta eccezione per Luigi Cherubini che, avendo accusato un risentimento muscolare ed essendo stato ritenuto indispensabile per la partita contro la Grecia, domenica prossima ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Imperativo nella formulazione è stato evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio e possibilmente anche concomitanze con altri eventi dopo le criticità causate dal derby romano nel giorno della finale degli internazionali e da quello della Mole all'ultima di campionato. Il campionato si interromperà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre per gli impegni delle nazionali. Quanto ai turni infrasettimanali saranno due il 28 ottobre, non aggiornata, il 6 gennaio 18esima. Resta il criterio della simmetria che prevede anche che ci sia un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Inoltre è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le società della stessa città. Inter Milan, Lazio e Roma, Juventus Torino. Altro punto fermo riguarda le squadre partecipanti alle coppe. Spettacolo ed emozione al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. L'oro olimpico di Parigi 2024 ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01, con vento a favore, e per questo a fine gara la soddisfazione a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata, 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai 2 anni fa al Saint-Denis. A Roma esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. La MotoGP al via oggi il weekend del Gran Premio dell'Ungheria. Marco Bezzecchi arriva da favorito dopo aver vinto di prepotenza al Mugello, ma la vigilia non si è voluto sbilanciare. Questa, spiega il leader del mondiale, è una pista molto diversa, un circuito stop and go molto stretto. Il pilota dell'Aprilia farà pretattica sapendo che gli avversari ormai lo marcano stretto. Speriamo di fare un bel weekend anche qui, si limita a dire il riminese, che però ammette di aver rivisto le immagini della sua vittoria nel Gran Premio d'Italia almeno una decina di volte, perché non mi ricordavo granché a causa dell'adrenalina. È tempo di concentrarsi adesso sui prossimi impegni. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
7: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia. Una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
6: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da tre distinti locali: una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

so come cercare.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Trasportare oggi, in collaborazione con Iveco, spirito in movimento.
1: Buonasera a tutti gli amici in camion e fuori dal camion, da Luca Barassi
2: e da Ferruccio Venturoli.
1: Ecco, finalmente siamo tornati in sede dopo la maratona Transpotec di cui vi abbiamo raccontato nelle scorse due puntate e dopo il sempre entusiasmante appuntamento di Misano.
2: Ed era ora, Luca, basta andare in giro per un po' almeno. Questa puntata comunque sarà tutta incentrata proprio sul racconto di quello che era chiamato una volta il weekend del camionista e che oggi è un momento imprescindibile di incontro per tutti gli appassionati di questo mondo, dalle corse dei camion, ma non solo. È così, Luca, è vero?
1: Esatto, Ferruccio, perché il Misano World Circuit il 30 e 31 maggio scorsi è andato in scena sì la prima tappa dell'European Truck Racing Championship, di cui tra poco ci farai tu una cronaca, ma nel paddock c'è stata la vera e propria festa con tantissimi eventi, presentazioni e novità che gli oltre 44.000 visitatori hanno potuto apprezzare dal mattino alla sera e anche durante la notte del sabato.
2: Anche la notte?
1: Eh sì, caro Ferruccio, tu quest'anno non c'eri, ma Mercedes ha invitato alcuni suoi clienti premium a provare sul circuito illuminato a giorno le sue fantastiche auto MG. Un'esperienza davvero entusiasmante, senza contare poi la festa continua tra gli oltre 250 decorati che hanno affollato l'area a loro dedicata all'interno del circuito.
2: Sì, peccato non esserci stati, ma vediamo l'anno prossimo, chissà. Comunque, durante il giorno, la grande protagonista del paddock è stata Eventico, la sua grande area dedicata ai test drive delle perle di ben 6 costruttori, DAF, Ford Trucks, Iveco, MAN, Mercedes-Benz Trucks e Renault Trucks, che hanno messo a disposizione di chi si registrava al gazebo di trasportare oggi va intorno ben 12 veicoli sia termici che elettrici.
1: Eh sì, davvero entusiasmante, anche perché i track si potevano provare sia in strada ma anche in pista, provando l'emozione di correre sul tracciato delle TRC. Anche per questo il pubblico non manca mai a questo appuntamento.
2: E a tal proposito, Simonetta Chiarello ha proprio intervistato alcuni visitatori della Kermesse Romagnola per sentire dalla loro viva voce le impressioni di questo evento. Sentiamo un po' cosa hanno detto.
3: Misano 2026, come mai qui e siete felici di esserci?
4: Ciao, buongiorno, sì, sono molto felice di esserci. Io lavoro in una ditta che ha sponsorizzato dei camion qui e mi ha spinto la passione per i camion, l'ambiente molto felice, soprattutto quando fanno la gara di track sul circuito.
3: Un consiglio per i giovani che si stanno avvicinando al settore?
5: Sì, che sono sempre meno, però un consiglio che posso dare è farlo sempre per passione, non per soldi, perché questo lavoro non ce lo deve dentro il sangue, è un lavoro che sarebbe un pezzo che posso dire.
3: Misano 2026, come mai qui, cosa ti spinge qui?
4: Spinge essere qui la grande passione per il mondo del trasporto, mi spinge qua venire ad incontrare amici che siamo molto distanti e questi eventi ti danno la possibilità di rivederci tutti insieme per vivere la nostra passione.
3: Una cosa positiva e una negativa invece?
4: Allora, la cosa negativa è la lontananza da casa, dagli affetti. Sono tante le cose positive, sono tante, sia il vivere la propria passione che anche il tuo lavoro, di conseguenza lavorare diventa meno fatica perché la tua passione, sei contento di farlo, non deve mai diminuire questa cosa secondo me.
3: Ringrazio.
6: A te.
7: Scania è il partner di fiducia che cammina al tuo fianco, ascolta le tue sfide, pianifica la strategia e ti accompagna verso un futuro che non aspetta, un futuro digitale, tecnologico e decarbonizzato.
1: Beh, la passione e la voglia di esserci traspare in modo evidente da queste parole, ma come abbiamo detto questo evento ruota intorno alla prima tappa dell'European Truck Racing Championship. E allora Ferruccio, ci racconti com'è andata?
2: Sì, le prime 4 gare della stagione sono state naturalmente l'appuntamento clou della 2 giorni, con il pluricampione in carica Norbert Kiss con il suo Superman a fare ancora una volta la voce grossa, vincendo abbastanza agevolmente 3 delle 4 gare in programma, mentre in gara 3, la prima della domenica, Kiss è stato coinvolto in un incidente poco dopo la partenza e ha dovuto cedere il passo al rivale Jochen Hahn su Iveco e perdendo anche posizioni fino a chiudere solo 6° alla fine della prima tappa. Comunque l'ungherese guida la classifica nella categoria regina, cioè la Titan, con 46 punti, 4 di vantaggio su Han e 9 sul combattivo Sasha Lenz, anche lui su Man. La classifica della categoria Chrome, poi quella riservata invece ai piloti più giovani e quelli con minore esperienza in pista, è guidata da Lucas Han, figlio di Jochen, a podio in gara 3 proprio sulla scia del padre e davanti al britannico John Newell. Beh, insomma, sembra proprio che anche quest'anno le cose non cambieranno troppo, con il rosso man della scuderia Revez e soprattutto con il suo pilota a dominare, lasciando gli altri ad azzuffarsi nelle retrovie per un posto sul podio.
1: Insomma, sembra che anche quest'anno non ci sia trippa per gatti, come si dice. Pur facendo i complimenti a Norbert Kiss, noi però speriamo in una riscossa di Jochen Han e compagni, ovviamente per lo spettacolo. Ora però vi diamo appuntamento alla seconda parte della trasmissione, perché avremo un ospite importante, cioè Ubaldo Deodati, responsabile marketing e prodotto gamma media e pesante di Iveco Mercato Italia. Restate con noi.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A5 Torino Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra Quincinetto e Ivrea verso Torino. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 35 è chiusa per lavori a Pamprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Torino 104.7.
7: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Trasportare oggi, in collaborazione con Iveco, spirito in movimento.
1: Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi On Air e Luca, come hai anticipato, ha incontrato Ubaldo Deodati, responsabile marketing e prodotto gamma media e pesante di Iveco Mercato Italia, visto che nell'ambito dei tanti eventi di Misano il costruttore nazionale ha presentato una novità e ha sottolineato il suo impegno nello sport e soprattutto nella vicinanza al cliente. Sentiamo l'intervista.
2: Allora, siamo con Ubaldo Deodati, responsabile marketing e prodotto della gamma media e pesanti Iveco Mercato Italia, e siamo qui a Misano per il mitico weekend del camionista. Allora, abbiamo colto questo evento per scoprire le novità anche in chiave sportiva di Iveco. Grande sorpresa è stata la presentazione di una vostra edizione speciale, vero?
3: Assolutamente sì, è stata per noi un'emozione e siamo assolutamente fieri di aver presentato questa edizione speciale proprio qui a Misano, un luogo che è pregno di quello che è lo spirito di squadra e legate poi alle performance, che è un po' quello che per noi Iveco è fondamentale, per cui siamo contentissimi di aver presentato questa edizione speciale con questo S-Way per Tamino Enduro QR46 Racing Team. Come abbiamo detto, edizione speciale in soli 46 esemplari che verranno consegnati quindi ai nostri clienti e che in futuro racconteranno appunto 46 storie diverse. Questo perché vogliamo che i clienti si sentano parte integrante di questo progetto che appunto abbiamo sviluppato insieme al team di MotoGP, e inoltre per dare maggiore risalto a questa iniziativa speciale abbiamo deciso di coinvolgere e di completare tutto il progetto con una performance live di Trulli Design, che è il nostro partner che si è occupato appunto della personalizzazione anche di un semirimorchio che poi è collegato al veicolo che abbiamo presentato qui a Misano.
2: Ecco, come dicevamo, Iveco ha comunque una forte anima sportiva, no? Quindi, a parte questo esempio, questo veicolo speciale, le vostre collaborazioni in ambito motorsport sono varie e anche nell'ambito del ciclismo, ovviamente.
3: Sì, assolutamente. Il motorsport è ovvio che è fondamentale per noi, essendo appunto un'azienda del settore automotive, ma in realtà lo spirito di Iveco è legato in particolare a tutto il mondo dello sport. Ormai da qualche anno ci siamo appunto affacciati sul mondo del ciclismo, sponsorizzando quello che è il Giro d'Italia. Giro d'Italia che è guidato in carovana da un nostro veicolo LNG. Nella passata edizione, di poche settimane fa, al Transpotec abbiamo presentato in stand altri due veicoli sempre brandizzati in Giro d'Italia, uno elettrico e uno CNG, proprio per dimostrare quello che è un po' uno dei nostri punti cardine, che è quello dell'approccio multienergetico al mondo del trasporto. Per cui durante appunto il weekend di fine maggio il Giro d'Italia si chiuderà con l'ultima tappa di Roma, dove sfileranno i nostri tre veicoli con appunto questi tre tipi di trazioni diverse, proprio perché vogliamo mostrare ancora una volta come l'approccio multienergetico è quello che secondo noi di Iveco è l'approccio corretto appunto al mondo del trasporto, e per dimostrare come per ogni mission ci può essere una soluzione a basso impatto ambientale, quindi sostenibile per ogni tipo di utilizzo.
2: Ecco, poi il punto di forza di Iveco è proprio quello di saper costruire ad hoc qualcosa per il cliente, no? Quindi, tra l'altro, qui nello stand di Misano si vedono vari esempi, ce ne vuoi raccontare qualcuno?
3: Sì, qui a Misano diciamo che è un po' l'evento cardine per quanto riguarda quello che è appunto il mondo della customizzazione e della personalizzazione. Per noi come Iveco è un evento anche ad alto impatto emozionale. Perché? Perché noi come costruttore abbiamo il dovere e il compito di mettere a disposizione del cliente il veicolo perfetto per l'utilizzo e per la mission. Però poi la parte realmente emozionale è quella che il cliente mette appunto cercando di personalizzare il più possibile il veicolo in maniera tale che sia un unico esemplare. Qui sullo stand abbiamo, a parte edizione speciale QR46, abbiamo portato altri quattro veicoli personalizzati appunto dai nostri clienti, e proprio perché è fondamentale per noi raccontare la storia e le emozioni che ognuno dei nostri clienti vive e vuole far vedere al resto del mondo, ai propri colleghi, a tutti quelli che li incontrano sulle strade appunto la loro passione e mostrarla il più possibile.
4: 30 anni di progresso tecnologico, sicurezza e comfort. Un'evoluzione continua che ha ridefinito gli standard del trasporto merci su strada. 30 anni di Mercedes-Benz Actros. Innovation. Forward.
1: Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma potete sempre guardare anche la prossima puntata di Formula Track, registrata direttamente dal circuito Marco Simoncelli di Misano, dove Luca Barassi, Fabrizio Delle Nogare, Simonetta Chiarello e Pierfrancesco Vecchiotti hanno fatto un dettagliato racconto di quanto stava succedendo in pista e fuori.
5: Proprio così, e quindi a noi non ci resta che ringraziare Ubaldo Deodati e tutti voi che ci avete seguito e darvi appuntamento a giovedì prossimo, stessa radio, stessa ora. Stay tuned.
0: Si ringrazia Mercedes-Benz Trucks e Scania.
6: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio,
9: in diretta dall'evento.
8: Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
10: Giornale Radio.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello De Lutri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello De Lutri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
12: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
11: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
12: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere due cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
11: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport: in chiusura il calcio. Il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevole di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca. Gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A, 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un carico disperso sulla carreggiata in prossimità del casello Santià per i veicoli in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Sono le 18
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.
11: Giornale Radio.
12: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
13: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
12: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
13: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
12: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
13: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico, nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
12: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio della Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra lo ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, stai con noi.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
11: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
10: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladie, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il movente dell'aggressione.
11: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
10: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
11: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per per accertare quanto accaduto.
10: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale al cammino di Simone Bonelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bonelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra l'ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
13: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
2: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Restiamo sulla A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 23 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine ricordiamo che domani, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: Che occasione all'Autofrancia.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
9: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
8: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore, che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
9: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
8: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
9: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
8: In chiusura lo sport, il tennis. non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtré ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
10: suonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. E allora partiamo subito con la prima novità di oggi. Si intitola Open Your Heart, apri il tuo cuore, singolo firmato

Open Your Heart, apri il tuo cuore, il singolo firmato Vision. Oggi ad aprire saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Seconda segnalazione, Fabio Martorana.

You Can Fly, Fabio Martorana, produzione dance per questo suo nuovo singolo. Giorgio Bassi collabora invece con Ricky Portera per il suo singolo Grande Primavera. Con noi.

0: Si chiama Occhi color mare, il singolo di San Lorenzo. Oggi a chiudere saranno suonati La vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Saranno suonati.
2: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori di Antenna 1 alla radio. Io sono Katia D'Orta, con me Alex Dardano, e facciamo questa puntata di Speaker per Caso in esterna. Non siamo in diretta dagli studi. Eccole lì, gli applausi, gli applausi. Siamo in esterna, siamo a Volvera, Alex, siamo a Volvera per raccontarvi questi quattro giorni di questo street food che praticamente, diciamo, abbiamo già cominciato ad assaggiare ieri sera.
1: Allora, tu hai appena detto siamo di nuovo a Volvera, tu mi hai abbandonato qua ieri sera, io ti sto aspettando da ieri sera.
0: Allora,
1: abbiamo chiuso la trasmissione, mi hai detto aspettami un attimo, torno subito. Che fine hai fatto?
0: Allora, visto che so quanto ti piace la pioggia, ho detto, lui sta lì sotto la pioggia, mi aspetta un attimino, io mi dovevo preparare. Cioè,
2: in
0: tu...
2: che senso?
0: Nel senso che mi dovevo preparare, una donna va aspettata e attesa, questa cioè la regola base, le donne vanno attese.
1: Ah, ok, quindi io mi sono guadagnato qualcosa?
0: Non hai guadagnato niente perché ti sei pure lamentato.
1: Ho vinto qualche cosa?
0: Non hai vinto nulla.
1: Va bene, intanto
0: salutiamo tutti gli espositori.
1: Come si dice? I volveresi,
0: tutti coloro che da fuori comunque stanno arrivando a questa festa. Noi cosa vediamo qui? Vediamo l'associazione Evolversi che è qui alla nostra sinistra. Vediamo le pannocchie alla brace.
1: Pannocchie alla brace, arrosticina abruzzese alla brace, saluto.
0: Sì, proseguiamo, c'è lì un gigantesco smile, sembra. Aspetta, è tipo Titti, è presente?
1: Senti, magari più tardi vado a fare un giretto,
0: sì,
1: anch'io. Vado un po' a descriverti tutto ciò. Intanto ringraziamo ovviamente Puro Stile Italiano che ha organizzato questo evento. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Volvera. Bando alle ciance, ciance alle bando. Iniziamo subito e vi regaliamo come ieri sera la sigla dedicata esclusivamente a Volvera.

0: 883 con nord, sud, ovest, est, 20:31 in diretta, rigorosamente in diretta da Volvera, in esterna Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia fino a quando daremo la linea al palco.
1: Meno male che abbiamo il navigatore, no, te lo dico perché la canzone nord, sud, ovest, est mi fa proprio ricordare i momenti in cui non c'era tutta questa tecnologia, per raggiungere la destinazione ci si avvaleva o della propria conoscenza o di informazioni prese strada facendo, oppure per i più bravi la classica mappa, quella cartacea. Ma l'ha mai usata la mappa quella da aprire sul cofano, un po' stile americano?
0: Sì, ma non la capivo. Io non mi sono mai riuscita ad orientare, io ho un difetto, anzi no, io ho diversi difetti, tra i tanti difetti ho quello che non so assolutamente orientarmi, per cui per me il navigatore rappresenta praticamente la manna dal cielo. Cioè io col navigatore vado dappertutto, ma senza il navigatore io sono persa, riesco a passare tre volte davanti, che ne so, la stessa casa, alla quarta dico ma io forse sta casa l'ho già vista, forse.
1: Quindi cioè, hai poca memoria, o meglio
0: non memorizzo i posti.
1: I posti, ok.
0: Esatto.
1: Non so, i punti di riferimento, un negozio particolare, una farmacia.
0: Ma sono anche brava, perché poi dico mi prendo il punto di riferimento e sai cosa mi vado a prendere sempre? I cartelloni pubblicitari. Appena cambiano i cartelloni pubblicitari io mi dimentico assolutamente del posto.
1: Solitamente bisogna far fede sui chioschi, che solitamente non vengono mai
0: rimossi.
1: Adesso
0: sono chiusi tutti. Li hanno chiusi tutti. Cioè, metti l'edicola.
1: Tabaccherie.
0: I fiorai.
1: Niente. Allora, a proposito invece di memoria, noi vorremmo coinvolgere anche tutti coloro che sono nella piazza qui, Piazza Pertini, giusto?
0: Qua sì, a Volvera. Piazza Pertini.
1: Ricordando che faremo tra pochissimo piccole domande, insomma domande semplicissime sull'ospite che c'è questa sera. Era un ospite che è cantautrice, conduttrice televisiva, attivista italiana, tra l'altro è tornata alla ribalta recentemente perché ha partecipato al programma Pechino Express. Di chi stiamo parlando?
0: Stiamo parlando di Jo Squillo. Tra l'altro lei è molto attiva anche per i diritti delle donne e quindi sai, io quando sento queste cose le adoro.
1: E noi faremo qualche domanda molto semplice e vi regaleremo il gadget di Antenna 1, la radio. Quindi tenetevi pronti anche con il vostro smartphone 351 451 104 e 7.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Italia Starter Pack. J-Ax con Italia Starter Pack. 20:39, siete in compagnia di Antenna 1 alla radio 104.6, 104.7 in FM oppure www.antenna1radio.com
1: oppure in DAB.
0: In DAB. Prima di proseguire, Alex, dobbiamo fare un annuncio.
1: Sì,
0: perché
1: una
0: ci dicono
1: comunicazione di servizio.
0: Sai quando si dice comunicazione di servizio? Allora, praticamente ci sono le macchine che vanno a parcheggiare dove c'è la pista praticamente ciclabile e dedicata ai pedoni, qui dove c'è praticamente, diciamo, la parte verde di fronte alla statale, alla SP141, qua di fronte dove c'è il giardinetto. Le macchine si appostano lì. Allora, se vedete delle macchine, sono riservate, quelle sono dell'organizzazione, degli espositori, di tutti coloro che insomma stanno lavorando in questo momento.
1: Quindi non vanno occupati quei posti,
0: no,
1: perché sono riservate all'organizzazione e agli espositori.
0: Qual è il problema? Che se parcheggiano lì, ovviamente si beccano poi una multa, visto che insomma per adesso abbiamo detto per stasera è andata, mi raccomando, non parcheggiate più perché potrebbero multarvi, giustamente, quindi
1: sì, prestate attenzione,
0: prestate attenzione.
1: Perché comunque le segnalazioni visive ci sono, non ignoratele semplicemente perché in qualche modo potrebbe.
0: Allora, c'è uno dello staff che vuole chiarire.
2: No,
0: non parla al microfono. Solo gli organizzatori possono parcheggiare.
1: Solo gli organizzatori.
0: E basta, solo gli organizzatori, l'abbiamo detto. Tutti gli altri vanno sul parcheggio che ci abbiamo qui a nostra sinistra, insomma. E insomma, io pensavo che qualche volesse parlare, mi scuso col signore. Comunque siamo in piazza Sandro Pertini, venite a trovarci. È bellissimo per coloro che invece ci stanno ascoltando in radio e magari stanno andando da tutt'altra parte e dice: ma cosa sta dicendo questa? Siamo in diretta da Volvera, perché siamo in esterna.
1: Siamo in esterna. Allora, facciamo subito una domanda veloce.
0: Sì.
1: A proposito del personaggio, dell'ospite che ci sarà questa sera, Gio Squillo.
0: Sì.
1: Cominciamo con una domanda semplicissima.
0: Ok.
1: Ha cantato un brano dance insieme ad un'altra donna.
0: Esatto.
1: Gio Squillo ha cantato un brano dance insieme ad un'altra donna.
0: 1991. Chi è che sa dirci che canzone ha cantato Gio Squillo?
1: E chi era l'altra persona?
0: Era l'altra persona, perché così possiamo dare i nostri gadget.
1: Quindi avvicinatevi qui alla nostra postazione, siamo all'ingresso, assolutamente, oppure se volete essere i primi, i più veloci, potete anche inviare un messaggio al 351-451-1047. Ripetiamo la domanda semplicissima: Gio Squillo cantò una canzone nel 1991 dance con un'altra, diciamo, partner. Vogliamo sapere il titolo e la partner. Tra pochissimo.

0: Joel Corry con Faces, quando sono le 20.45 in diretta da Piazza Pertini Volvera, speaker per caso itinerante con Katia Dorta e Alex Dardano qui su Antenna 1 La Radio. E allora Katia, abbiamo fatto una domanda prima di questa canzone, molto semplice, abbiamo detto che l'ospite di questa sera, l'artista di questa sera che si esibirà è Joe Squillo, e noi abbiamo chiesto: nel 1991 cantò una canzone dance e aveva una partner, quindi una donna, e volevamo sapere chi è questa donna e soprattutto il titolo della canzone. Ce l'abbiamo la risposta?
1: Allora, innanzitutto si è avvicinato un signore che era qui in piazza Pertini con la moglie, tra l'altro. Non so come si chiami lui, aspetta che chiedo. Buonasera, come si chiama?
2: Mister Pedro.
1: Mister Pedro.
0: Hola, hola.
1: Ma noi solo gente
0: come
1: di qualità.
0: Come stai, Mister Pedro?
1: Come stai? No, vabbè, comunque, la risposta la sappiamo però.
2: Ma non lo so, sarà Sabrina Salerno e Joe Squillo?
1: Sì, e cosa cantavano?
2: Siamo donne?
1: Siamo donne, bravissimo. Io direi che la penna se l'è aggiudicata. Ma prima, insomma, nel fuori onda io stavo parlando col signore che mi ha detto che vuole assolutamente fare, insomma, che salutare la moglie al microfono, che è giustamente venuta a portargli anche una birra.
2: Certamente, I Fly to You di Gigi Dark.
1: Ecco.
0: Allora, lui vorrebbe dedicare I Fly to, insomma, io volo con te.
1: Io volo con te.
2: Il merito di conoscere questa canzone, perché noi degli anni 90, quando la benzina era 0,90 e la tipa 90 era tanta roba,
0: diciamo che ha fatto un mashup, ci ha messo un Gigi Dark insieme a DJ Matrix, un po' Papascar, insomma ci ha messo un po' di tutto. Eccola qua, vieni, avvicinati. Dici
1: la moglie
0: nome.
1: È un po' timida però.
0: No, secondo me è già meno timida, perché ha già assaggiato come la birra.
1: Facciamogli fare ancora due sorsi e poi tra pochissimo verrà a parlare al microfono di sicuro.
0: Facciamo così?
1: Sì.
0: Allora, com'è il mio paese? Iniziano le ferie quando
1: andiamo
0: al mio paese?
1: Quando vado al mio paese. E quindi a questo punto ascoltiamo la Brancale. Mi sento

0: Cioè, quando sento questa canzone penso subito alle vacanze, penso subito alle ferie, penso subito al sud. È una cosa che viene normalmente.
1: Beh sì, sicuramente. E poi ti fa proprio rivivere quello che solitamente nella realtà succede. Quando vai al sud c'è sicuramente un clima particolare, un'atmosfera particolare e alcune, come posso dire, usanze, ma soprattutto tradizioni e abitudini che poi lasci lì, torni a casa e le lasci lì.
0: È vero, è vero. Senti, questa sera ci sarà il concerto di Joe Squillo, ricordiamo per chi è ancora a casa, per chi è titubante, vado, non vado, il tempo stasera regge di sicuro, lo sappiamo, quindi venite con tranquillità, ma io vorrei che tu in qualche maniera ci dicessi qualcosa su Joe Squillo.
1: Beh, allora, abbiamo citato il 1991, abbiamo citato Joe Squillo, abbiamo citato Siamo Donne. L'aneddoto più famoso riguarda proprio la storica esibizione di Siamo Donne con Sabrina Salerno. Le due si presentarono sul palco dell'Ariston con outfit palesemente coordinati, bikini e minigonne vertiginose. La leggenda narra che Joe Squillo, fedele al suo spirito ribelle, cambiò l'abito all'ultimo secondo utile prima di salire sul palco, cogliendo di sorpresa sia i sarti del festival che la stessa Sabrina Salerno, creando un piccolo panico nel dietro le quinte.
0: Mi piace, mi gusta molto, mi gusta molto questa cosa che ha fatto, è bella.
1: Da ribelle, da ribelle.
0: Cioè, immagini di dover salire sul palco di Sanremo, di dover programmare tutto al minuto, al secondo, perché se no poi vai in panico. Invece no, no, lei cambia pure l'abito, bellissimo, mi piace molto. Senti, ma a questo punto sentiamocelo questo brano, perché comunque così mi ricorda un pochino quando ero un po' più, diciamo...
1: Ma eri nata quando c'era questo brano?
0: Sì, sì.

0: Sabrina Salerno e Gio Squillo, che sarà qui stasera per il concerto a Volvera in Piazza Pertini. Venite a trovarci, ricordiamo che l'evento è gratuito e l'entrata è libera. 20:56, state ascoltando Antenna 1, la radio, con Alex Dardano e Katia D'Orta.
1: Mi sembrava un pesce nell'acquario, vero? Io parlavo, colpa del microfono. Vediamo se adesso funziona.
0: Ti avevo abbandonato,
1: ieri sera mi hai abbandonato tu, adesso mi abbandona il microfono, devo farmi una domanda e darmi una risposta.
0: Probabilmente perché non voleva che tu parlassi.
1: Comunque io stavo dicendo, a proposito di Siamo Donne, noi dobbiamo ricordare che il nostro amico qua, che si è avvicinato alla nostra postazione rispondendo correttamente alla nostra domanda semplicissima, cui è stato giustamente regalato il gadget della radio, aveva anche chiesto una canzone da dedicare alla moglie.
0: Esatto.
1: Che dici, potrebbe essere il caso di favorire questa cosa, non proprio col titolo che ha chiesto lui, però Gigi Doug sappiamo benissimo che ci ha deliziato e ci delizia ogni volta che comunque esce un suo brano. Noi più o meno rimaniamo su quel periodo con un brano iconico, storico, che è impossibile che qualcuno non si ricordi o non abbia mai ascoltato, e noi siamo certi che ai nostri due amici, la nostra coppia, sia sicuramente gradita. Che dici?
0: Sì, a questo punto ascoltiamo Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.

0: Sono le 21
1: e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
10: Siamo spica per caso, ma facciamo sul serio.
11: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: Fabio Rovazzi, andiamo a comandare 21.06 rigorosamente in diretta su Antena 1 alla radio. Alex Dardano e Katia Dorte in vostra compagnia. Tra l'altro io vorrei regalare qualche altra penna della radio, giustamente.
1: Assolutamente.
0: Quindi voglio fare una domanda semplice.
1: Sì, vai.
0: Se c'è qualcuno che vuole venire a parlare al microfono, si becca la penna.
1: Ti sembra facile, vero questo?
0: Secondo me è facilissimo.
1: Mi sembra sempre, cioè noi adesso avremo la fila di persone che vogliono parlare al microfono, secondo te? È proprio una bella sfida questa.
0: Sì, secondo me sì, secondo me qualcuno viene.
1: Allora lanciamo la sfida.
0: Allora, a chi vorrà venire a dare un saluto ai volveresi al microfono e anche ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando, anche da casa, anche da altre zone, insomma, di Torino,
1: limitrofe,
0: provincia,
1: limitrofe, esatto. Certo.
0: Può, insomma, prendere la penna a questo punto.
1: E noi diamo il tempo per raccontare ancora qualche curiosità sull'ospite che ci sarà questa sera, Joe Squillo. Per dirvi che prima di diventare un'icona pop, Joe Squillo è stata una pioniera del punk rock italiano, pensate, con una band che si chiamava, attenzione, Candegina Gang.
0: Ma
1: chissà com'era pulito dove passavano loro.
0: Esatto.
1: È una cosa incredibile, Candegina Gang. Il nome non era un caso. Durante i loro primissimi concerti a Milano, le ragazze lanciavano fustini di detersivo e spruzzavano acqua e candegina sul pubblico per sbiancare e purificare. La società borghese dell'epoca, hai capito? Insomma, era anche qui un modo per
0: ribellarsi alle differenze culturali.
1: Un
0: alle
1: inizio
0: differenze
1: decisamente rock ed eclettico, insomma.
0: Sì, sì, ma anche le differenze di ceto, cioè nel senso, sai che a volte ci sono chi si sente un po' più su, no?
1: Sì,
0: quelli che hanno la puzza sotto il naso e con la candeggina, okay. Secondo me.
1: Allora, intanto dobbiamo ringraziare, però vogliamo farlo subito prima che ci tolgono la linea.
0: Sì.
1: Ovviamente abbiamo ringraziato l'organizzazione Puro Stile Italiano, abbiamo ringraziato anche gli espositori, ma tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse anche un servizio d'ordine, un servizio di supporto, se non ci fosse la Croce Verde, se non ci fosse la polizia locale, se non ci fossero le forze dell'ordine. Insomma, noi dobbiamo assolutamente
0: fronte l'AMPAS, quindi ti dico, e ovviamente tutti
1: facciamo un grande applauso,
0: tutti, esatto, Protezione Civile, qualsiasi persona, insomma, che in qualche maniera serve per mantenere l'ordine in questo momento, i volontari e tutto. A che ora inizia questo? Non lo sappiamo, in teoria dovrebbe iniziare verso le 21.30.
1: Sì, così sembra che l'orario sia quello delle 21.30.
0: Un orario più.
1: Però noi vorremmo anche salutare, dare anche, avranno un nome, no?
0: Cioè,
1: i vostri nomi,
0: chiamate?
1: venite
0: potete
1: qua.
0: Potete dire come vi chiamate al microfono,
1: qua.
0: Almeno.
1: Anzi, per correttezza, come vi chiamano
0: Francesca,
1: gli altri?
0: Francesca, Aldo e Giovanni.
1: E Giovanni.
0: Vedi
1: che Aldo, Giovanni manca. Dov'è Giacomo? Dov'è Giacomo?
0: Esatto.
1: Manca Giacomo.
0: Ma lo dobbiamo arruolare nel
1: avete
0: 118,
1: un Giacomo da voi? Non ce l'avete.
0: Allora, nel 118 ci manca un Giacomo, lo dobbiamo dire.
1: Ci manca un Giacomo, se qualcuno di voi, io credo che con tutta questa gente qualcuno che si chiami Giacomo lo troviamo.
0: Vuole venire a far parte della Croce Verde di Nona.
1: Che venga prima in postazione e poi noi chiameremo ovviamente i volontari in maniera che si possa unire. Grazie a voi.
0: Grazie davvero per tutto quello che fate.

0: Garçon, ho un'idea, idea.
1: Annalisa con Mon Amour, 21 e 13 minuti, si sta avvicinando il momento del concerto di Joe Squillo.
2: Il pubblico è caldo, i volveresi sono caldi, siamo caldi ovviamente anche noi. Noi saremo in diretta fino a quando, insomma, diciamolo.
1: L'importante è che siamo caldi ma non bagnati, perché ieri, per carità, ieri mi sera. È piaciuto tantissimo, Jerry Calà è stato un mito e tutto quanto. Però io mi ricordo che un pochino sì. Eravamo non proprio asciutti.
2: No, diciamo che a quest'ora cominciavamo ad avere i piedi a bagno, tanto per intenderci. Invece questa sera è veramente una splendida serata, possiamo anche definirla quasi estiva. Si sta veramente bene. E allora vogliamo ancora snocciolare qualche curiosità su Joe Squillo?
1: Sì, guarda, andando a curiosare così, quello che mi è piaciuto particolarmente è che durante i mesi più duri del primo lockdown, sai, quello del 2020, Joe si è inventata il format di Joe in the House, cioè lei ogni fine settimana si trasformava in DJ e trasmetteva in diretta Instagram dal suo balcone, ballando con dei manichini vestiti di tutto punto per far compagnia a migliaia di italiani che erano bloccati in casa. E le sue dirette sono proprio diventati un cult assoluto del web di quell'anno. Quindi sai, è bella questa cosa perché c'è stata tanta partecipazione da parte degli artisti che hanno aiutato le persone che erano sole in casa, perché alcune erano completamente sole.
2: Non vero, ricordo, vero, non, vero, vero, assolutamente, assolutamente. E allora vogliamo riproporre un po' un'atmosfera ballerina, un'atmosfera danzereccia, quindi vogliamo tutta la vostra partecipazione qua in piazza, perché adesso in qualche modo vi facciamo ballare.

0: Born to be Alive in questa versione remix, 21:18 in diretta da Piazza Pertini, Volvera, Antenna 1, la radio. Alex Dardano, Katia D'Orta, speaker per caso in versione itinerante.
1: Vogliamo ricordare che domani mattina saremo in diretta come sempre dalle 10 a mezzogiorno per speaker per caso, quello normale, quello che non è itinerante, giusto?
0: Assolutamente, no, non è assolutamente itinerante, noi saremo in diretta regolarmente dalle 10 a mezzogiorno. Vogliamo dare ancora qualche piccola curiosità sulla nostra Joe Squillo?
1: Sì, io ho una curiosità da chiederti, onestamente ce l'ho, perché io penso che Joe Squillo non sia il suo vero nome, secondo me è un nome d'arte.
0: Esatto, il suo vero nome è Giovanna Coletti. Decise di inventare il nome Joe Squillo all'inizio degli anni Ottanta perché cercava qualcosa che suonasse metropolitano, fumettistico, ma soprattutto molto rumoroso. Voleva un nome che evocasse il suono del telefono o di un allarme, qualcosa che squillasse nella testa delle persone rompendo il silenzio.
1: Ma se tu ci pensi, una volta effettivamente lo squillo del telefono era quello che ti permetteva di comunicare, perché una volta le conversazioni al telefono erano praticamente un po' costose e quindi a volte si faceva lo squillo per tutto: lo squillo per quando arrivi, lo squillo per quando mi stai pensando, lo squillo per dirti che io in quel momento lì sono proiettato su di te.
2: In che senso?
1: Eh sì, lo squillo aveva particolari significati in base al momento in cui eri, praticamente significava qualcosa. Quindi questo nome d'arte, Joe Squillo, secondo me è proprio evocativo,
0: dimmi,
1: di qualcosa che ti colpisce,
0: ma
1: che funziona.
0: Dimmi la verità, no? Una cosa che rimanga fra me e te, Piazza Pertini, Volvera e tutti coloro che ci stanno ascoltando in radio, quindi molto molto intima. Ma tu avevi proprio degli squilli decodificabili, nel senso che tu ricevevi tre squilli e sapevi il motivo? Uno squillo era un'altra cosa, due squilli, non so, tipo se ti faccio tre squilli vuol dire che sono sotto casa tua, se
1: no,
0: ti
1: no.
0: faccio uno squillo mi devi chiamare, no?
1: No, non era, non così. Hai capito, era proprio lo squillo, nel senso che nel momento in cui squillava il telefono tu sapevi che non dovevi rispondere, perché altrimenti la persona pagava, capisci?
0: Ah, ok, ok.
1: Però allora dicevi, quando arrivi per esempio fammi lo squillo, perché capivi praticamente che quella
0: okay,
1: persona
0: okay,
1: era,
0: più
1: era
0: o meno
1: a casa.
0: Era quello che volevo chiederti,
1: cioè, in questo momento
0: per risparmiare
1: noi facciamo videochiamate,
0: messaggi vocali.
1: Vocali,
0: posso dire una cosa sui messaggi vocali? Non so quanti sono d'accordo qui nella piazza. Allora, io metterei una regola: tutti i messaggi vocali che superano i 30 secondi dovrebbero pagare i diritti della SIAE.
1: Della SIAE, effettivamente.
0: No, perché veramente, se no ascoltiamo un album.
1: Guarda, possiamo arrivare anche al minuto di
0: un
1: messaggio
0: minuto,
1: vocale.
0: Okay, un minuto.
1: Però lo ascoltiamo in per due, cioè metti in modo che si... Ma sì, ma c'è gente che parla lentissima, Alex. Allora fai
0: oppure
1: buongiorno
0: prima di... oppure,
1: e poi dopo aspetta.
0: Oppure quelli che dicono: allora, ciao, come stai? Senti, ascolta, allora, io stamattina mi sono alzato alle 8, ho fatto la colazione e sai che io faccio colazione sempre con i prodotti proteici, no? Poi mi sono seduto.
1: Sì,
0: poi
1: vabbè, questo messaggio è già troppo lungo.
0: No,
1: mi sta già annoiando.
0: È appunto, è per dirti, e poi la cosa arrivano alla fine.
1: Mi sta annoiando. Allora tu ascolti solamente il pezzo finale.
0: Sì, cerchi di capire se nel pezzo finale ti dice qualcosa.
1: Esatto.

0: Cuoricini, coma cose, 21 e 25, siete in diretta su Antenna 1 La Radio con Alex Dardano e Katia D'Orta. Prima Alex, noi abbiamo insomma ringraziato un po' tutti, abbiamo ringraziato ovviamente l'amministrazione comunale, gli organizzatori, gli espositori e tutto quanto. Adesso abbiamo la fortuna di avere con noi il vice sindaco.
1: E quindi non possiamo fare altro che ringraziarlo.
0: Esatto, buonasera Ivan.
2: Buonasera a tutti.
0: Finalmente a Volvera, ce lo dicevamo poco fa, perché Volvera organizza queste iniziative tutti gli anni, insomma c'è qualche cosa. Anche quest'anno, secondo me, nonostante la pioggia di ieri, le persone c'erano.
2: Sì, ormai sono 3 anni che stiamo organizzando questo Street Food Festival Volvera, che ha un titolo particolare perché si intitola Quando si ama davvero. Nasce 3 anni fa, quando avevamo avuto la prima esperienza con Enrico Ruggeri con la canzone Quando si ama davvero, mistero, no? E da lì ha preso poi questo nome e ce lo stiamo portando dietro in queste edizioni. Ed è bello poter vedere una piazza piena con degli artisti importanti, un accesso libero e gratuito a questi spettacoli, proprio per dare la possibilità anche a tutte le persone che magari non possono permettersi di andare a vedere dei concerti di persone, insomma di artisti di questo rilievo, di poterli vedere sotto casa e quindi poter partecipare a degli spettacoli così importanti.
0: È vero, ce lo siamo detti anche ieri con Don Alessandro, che abbiamo avuto la fortuna di vedere, cioè io mi sembrava un'apparizione quando l'ho visto, devo dire, e mi sono permessa di fermarlo e di parlare di questa bellissima festa che tutti gli anni, l'anno scorso mi pare ci fosse Povia addirittura.
2: Sì, l'anno scorso c'era Povia, Ivana Spagna e Bobby Solo, quindi l'anno scorso abbiamo fatto proprio un gran pienone. Quest'anno invece abbiamo iniziato con Jerry Calà ieri sera, nonostante la pioggia la serata è stata bellissima, uno spettacolo fantastico. Stasera abbiamo Joe Squillo, domani sera Marco Ligabue e poi finiremo con un ballo generale in piazza di tarantelle, pizziche, calabresi con Mimmo Cavallaro, quindi sarà veramente un bellissimo finale, credo, per dare al territorio, che tra l'altro il territorio di Volvera ha come comunità calabrese la comunità più presente,
1: più numerosa.
2: E quindi sarà sicuramente un bel momento anche per così rafforzare quelle che sono le tradizioni delle diverse regioni e delle diverse persone, che sono una ricchezza incredibile che ci portiamo dietro, che sono un valore aggiunto per il nostro territorio importante.
0: Bellissimo Alex, cioè abbiamo praticamente detto tutto in pochi secondi, è questo che devi fare, la sintesi. Tu dicevi messaggi da 2-3 minuti, io ti metto sempre per 2 perché non riesci a stringere.
1: Vuoi che esce fuori il calabrese che c'è in me allora? Sei sicura?
0: Visto che il nostro vice sindaco ha nominato i calabresi, almeno fai la rappresentanza calabrese.
1: Devo rappresentarli tutti allora, e allora li rappresento.
0: E rappresentali tutti. Ancora una cosa prima di salutare.
2: Sì, quest'anno ancora una cosetta che la riteniamo importante, quest'anno abbiamo cercato di dare anche un messaggio importante di solidarietà e quindi lo Street Food Festival sostiene un'iniziativa Cadel Chit, che è un'iniziativa rivolta a questa casa dei bambini che si trova in Kenya e quindi un progetto di solidarietà dove, partecipando anche con poco, si dà un grande aiuto a questi bambini che purtroppo hanno meno di noi, vivono una condizione sociale quotidiana decisamente diversa, e questo è un ulteriore passo in avanti che questo progetto di comunità sta avendo per rendersi sempre più vicino alle persone, a chi più bisogno, ed essere di rilievo, perché gli artisti che stiamo portando ogni anno sono straordinari e quindi a noi fa piacere ospitarli qua a Volvera e mettercela tutta per poterli portare.
0: Mi pare che lo stand sia quello vicino proprio all'entrata, come entrano sulla destra se non sbaglio.
2: Esattamente, insieme alla Proloco e all'associazione Volversi, che sono parte dell'organizzazione dell'evento, quindi appena entrano nella piazza sulla destra c'è la Cadel Chit con i missionari che sono, diciamo, parte attiva di questo progetto, dei volveresi che vanno direttamente in missione in Kenya e quindi portano là quelle che sono delle risorse, ma oltre a quello anche la manovalanza per portare avanti questi progetti.
0: Quindi, allora, abbiamo ricordato questo avvenimento, ricordiamo anche la lotteria dell'associazione Evolversi, e noi abbiamo già acquistato i biglietti ieri.
1: Sì,
0: se volete dare un piccolo aiuto, che secondo me con poco poi alla fine possiamo fare tanto, giustamente, un piccolo gesto. Grazie mille, Ivan.
2: Grazie a voi e buona serata con Joe Squillo questa sera.
1: Grazie.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia,
5: da 50 anni accanto a voi.
7: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
8: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
9: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
10: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
0: E ci siamo tornati in diretta, insomma, per questi ultimi minuti prima della chiusura.
1: Salutiamo perché noi non siamo più in diffusione nella piazza. Se volete vi facciamo sentire un pezzettino di intro, possiamo chiamarlo intro.
0: Esatto, sentiamo cosa sta avvenendo.
1: Sembra un conto alla rovescia, un countdown.
0: Esatto.
1: Un po' per attirare l'attenzione a tutti coloro che devono avvicinarsi al palco. Esatto. Ovviamente ricordiamo questa sera Joe Squillo, domani sera invece Marco Ligabue e poi sabato con domenica giustamente con Mimmo Cavallaro. Intanto questo è l'inizio, l'intro, diciamo, della serata ufficiale dal palco. Katia e Alex vi danno appuntamento domani mattina dalle 10 a mezzogiorno, vero?
0: Esatto, sì, domani mattina dalle 10 a mezzogiorno, il solito appuntamento del sabato mattina con Speaker per caso.
1: E allora noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata, vi invitiamo a raggiungerci qua a Volvera, Piazza Pertini, e noi vi lasciamo con Irigheira, Vamos a la Playa, ciao!
0: Ciao!

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno.

0: E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi. Per voi, gadget e divertimento.
2: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis. Can't touch this.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.
3: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
4: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.
2: Madonna, è in costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima, su misura per me.

è una bluebell. Sono lunghe e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale. Degli occhi da pubblicità.

è in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

Le mani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale. La bocca dell'ambiguità.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata per non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

l'opera, come vuole, la costruzione.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: A Volvera arriva la terza edizione dello Street Food Festival in Piazza Pertini. Dal 4 al 7 giugno, appuntamenti d'eccezione tutte le sere. Jerry Calà, Gio Squillo, Marco Ligabue, Mimmo Cavallaro. E poi stand e street food. Ingresso gratuito. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento. Vi aspettiamo per giocare con noi, per voi, gadget e divertimento.
6: All Night Long, il programma che accende la notte.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train,
2: Jazz Train. Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: È l'una.
3: They say if your heart is open, love will always find its way in.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: moi.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train,
2: Jazz Train. Let me say the sense, baby.